0: Tombo RKS ni sibina wa na tini kanduna mini tini mula ni mula bina kani mata bina kamai walu saiva walu nandrao saiva lima tolun do nampan telefoni roni ni vitar tar mekina I walu wale si ene kavi ni kuwa yo au kila kendono tika ni rubi busaki ke turang andreo Eric Nambalang and dana rongo dana tiki tiki me deniden ene kavi ni kuwa ni mura tarawaya nangangaisal mura and the vital known was of Britannia, K. Dr. Kelesi Weepy, and I have Nikua, Mengibo Madal Tikiko Galilea, and you took up, and then the Roman and the Talno Lassa, my wonder now, and lo my viti, eh? Yes, I could second war.
1: Tu te chiamas? Tu te chiamas? Tu te chiamas? Tu te chiamas? Tu te chiamas? Tu te chiamas? Tu te chiamas? Tu te chiamas? Tu te chiamas? Tu te chiamas? Tu te chiamas? Tu te chiamas? Tu te chiamas? Tu te chiamas? Tu te chiamas? Tu te chiamas? Tu te chiamas? Tu te chiamas? Tu te chiamas? Tu te chiamas? Tu te chiamas? Tu te chiamas? Tu te chiamas? Tu te chiamas? Tu te chiamas? Tu te chiamas? Tu te chiamas? Tu te chiamas? Tu te chiamas? Tu te chiamas? Tu te chiamas? Tu te chiamas? Tu te chiamas? Tu te chiamas? Tu te chiamas? Tu te chiamas? Tu te chiamas? Tu te chiamas? Tu te chiamas? Tu te chiamas? Tu te chiamas? Tu te chiamas?